0: Du lyssnar inte 100% dance på FM.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.